0: Mela melo nyo kiso mela.
1: Mela melo nyo kiso mela.
0: Mela melo nyo kiso mela.
1: Mela melo nyo kiso
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resiona.